0: con l'arrivo in Dolfinar.
1: Lei ci scopra ora un timore, e l'affare ancor non sa.
0: Il tempore, il signore, non lo fa, non vi ha di qua. Il tempore, il signore, non lo fa, non vi ha di qua.